0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

e vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Bring that sauce.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

trovarti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione si sono concluse ieri a Tenerife, alle Canarie, in Spagna. Le operazioni di evacuazione della MV Ondius, dove era scoppiato un focolaio di antivirus, evacuate 125 persone da 23 paesi che sono state rimpatriate. Due medici sono rimasti a bordo della nave che si sta dirigendo verso Rotterdam in Olanda. Oggi in Italia non c'è nessun pericolo, ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci. L'OMS ha chiesto agli stati di rispettare la quarantena di 42 giorni perché è stato in contatto con persone risultate positive. Protocollo adottato dall'Italia, fa sapere il Ministero della Salute. Il conflitto in Iran, muro contro muro tra Washington e Teheran dopo il respingimento dei rispettivi piani. Il cessate il fuoco in terapia intensiva, ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, minacciando di

0: avviare il Project Freedom per scortare le navi a Hormuz. Il capo della Casa Bianca sottolinea però che una soluzione diplomatica resta possibile, annunciando la sospensione delle tasse sulla benzina per contrastare il caro energia. Sintonia, pieno sostegno e allineamento all'interno dell'azione di governo, questo quanto emerso nell'incontro tra il ministro della Cultura Alessandro Giulia e la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, in seguito alla rimozione dei vertici del suo staff. Opposizioni all'attacco, governo dilaniato da una faida quotidiana. Il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato ieri, nel corso di una riunione di coordinamento nazionale convocata a Venezia, la presenza di 1.700 esuberi su un totale nazionale di circa 4.000 addetti. Inaccettabile, tuonano i sindacati FIM, FIOM, WILM, che hanno indetto 8 ore di sciopero. Il tennis: sfideranno oggi pomeriggio in un derby tricolore Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, protagonisti agli ottavi dell'Internazionale d'Italia al Foro Italico, dopo aver superato rispettivamente Popirin e a sorpresa Tiafoe. La giornata prevede anche la sfida di Musetti a Ruud alle 11, il match tra Luciano Dardari e Alexander Zverev alle 14. Ieri si sono invece fermati Mattia Bellucci, battuto dallo spagnolo Landaluce, e Flavio Cobolli, sconfitto dall'argentino Tirante. Anche il calcio: colpo esterno del Bologna nel posticipo della 36esima di Serie A, gli emiliani si impongono 3-2 sul campo del Napoli, decisiva la rete di Rowe al 91esimo. La squadra di Conte resta seconda in classifica a quota 70, ma vede assottigliarsi il vantaggio dalla Roma, quinta con 67 punti. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Avvelenamento da morso di serpente. Gli animali sono generalmente morsi in corrispondenza della cavità orale e le manifestazioni cliniche compaiono anche a distanza di varie ore. Queste sono caratterizzate da aumentata salivazione, tumefazione molto dolente della parte colpita, emorragie, debolezza, nausea, vomito, tremori muscolari, presenza di sangue nelle urine, aritmie cardiache, difficoltà respiratoria. Non si devono applicare ghiaccio o lacci emostatici intorno alla zona del morso. Occorre ricoverare immediatamente l'animale presso una clinica veterinaria, dove sarà curato e tenuto sotto stretta osservazione per almeno 48 ore. Consigli per la conservazione di farmaci ad uso veterinario. Spesso, quando si esce dall'ambulatorio veterinario, la cura per il nostro animale è stata iniziata, ma poi dobbiamo proseguirla a casa. Talora lo facciamo un po' ad occhi chiusi, nel senso che non ci prendiamo cura di leggere le indicazioni sul foglietto allegato al medicinale, dove è riportata tutta una serie di informazioni, anche quelle concernenti come conservare correttamente i farmaci, pena la perdita della loro efficacia e il doverli ricomprare nuovamente. Se parliamo di medicamenti sotto forma di compresse, basta tenerle in un posto fresco e asciutto, possibilmente al buio. Quindi va bene l'armadietto dei medicinali o un cassetto. Evitiamo di conservarli immobili esposti al sole o in prossimità del termosifone. Nel caso in cui si usi l'armadietto dei medicinali, assicuriamoci che i farmaci umani siano ben distinti da quelli ad uso veterinario, onde evitare di cadere in qualche equivoco. Vale sempre la regola ferrea di tenere i bambini, eventualmente presenti in casa, lontano dalla portata dei farmaci. Non è male poi farsi un piccolo appunto per quanto concerne la modalità di somministrazione dei farmaci ad uso veterinario, nel caso in cui non si ritrovi più la prescrizione veterinaria. Per quanto riguarda i colliri, ricordiamoci che una volta aperti, dopo un mese circa, il più delle volte non sono più efficaci. Stiamo attenti ai farmaci, sia iniziati, sia non ancora impiegati, che vanno conservati rigorosamente in frigorifero.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il microchip per cani è obbligatorio per legge. Deve essere applicato entro 2 mesi di vita del cane. È bene ricordare che il veterinario può non prestare le cure ad un cane che ne sia sprovvisto, salvo le doverose cure salvavita. L'applicazione del microchip è indolore. È fornito e applicato dal veterinario. In caso di rilascio del passaporto individuale europeo per cani, il numero del microchip

0: deve essere riportato sulle pagine del documento relativo all'identificazione dell'animale, dove sono specificati anche data di impianto e localizzazione.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto panettiere. A tutti sarà capitato di vedere un gatto che fa la pasta mentre sta accucciato sulle gambe del suo amico uomo o quando prima di dormire trova un caldo e morbido rifugio sul suo maglione. Il gatto compie un movimento particolare che è quello di premere e fare un'azione simile ad uno stantuffo in maniera ritmica con le zampine anteriori. A volte qualche gatto, nello stesso tempo, succhia la lana, indossata dal suo amico, o il suo lobo auricolare. È un comportamento che deriva dalla prima infanzia. Il micino fa questo gesto sulle mammelle della mamma per indurre la fuoriuscita del latte. Spesso è il gatto levato troppo precocemente dalla mamma ad avere questo atteggiamento, ma questa non è una regola costante. Vi sono anche dei gatti che hanno avuto un rapporto normale ed equilibrato con la mamma, ma continuano a impastare per tutta la vita.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie.

0: E curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Terminate a Tenerife le operazioni di evacuazione dei passeggeri della Ondius, dove era scoppiato un focolaio di antivirus che ha provocato 3 morti e 7 contagi confermati e continua a produrre nuovi casi anche dopo i rimpatri. L'OMS ha chiesto agli stati di rispettare la quarantena di 42 giorni per chi è stato in contatto con persone risultate positive. Protocollo adottato dall'Italia, fa sapere il Ministero della Salute. Oggi in Italia non c'è nessun pericolo, ha assicurato il ministro Schillaci. Isolamento obbligatorio per 2 dei 4 italiani che erano a bordo del volo KLM, sul quale per pochi minuti era salita una donna sudafricana.

americana poi deceduta per il virus. Donald Trump sarebbe sempre più irritato dall'atteggiamento dell'Iran nei negoziati sul nucleare e starebbe valutando l'ipotesi di nuove operazioni militari, lo riporta la CNN. L'ultima risposta di Teheran ai colloqui è stata definita dal presidente USA totalmente inaccettabile, alimentando tra diversi funzionari americani il dubbio che la Repubblica Islamica sia realmente intenzionata a negoziare seriamente. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha intanto scritto su X che non c'è alternativa al piano in 14 punti presentato da Teheran per mettere fine al conflitto. Sintonia, pieno sostegno e allineamento all'interno dell'azione di governo. Questo quanto emerso dall'incontro tra il ministro della cultura Alessandro Giuli e la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, in seguito alla rimozione domenica dei vertici del suo staff. Opposizione all'attacco, governo dilaniato da una faida quotidiana. Il tennis si sfideranno oggi pomeriggio in un derby tricolore Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, protagonisti agli ottavi degli internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma, dopo aver superato rispettivamente Popirin e a sorpresa Tiafoe. La giornata prevede anche la sfida di Musetti a Ruud e il match tra Luciano Darderi e Zverev. Ieri si sono invece fermati al terzo turno Mattia Bellucci e Flavio Cobolli. Anche il calcio, colpo esterno del Bologna nel posticipo della terz'ultima di Serie A. Gli emiliani si impongono 3-2 al Maradona con il Napoli, che deve così rinviare la festa Champions, decisiva la rete di Roa al 91esimo. Gli azzurri di Conte sempre secondi in classifica con 70 punti, a +2 sulla Juventus e a +3 su Milan e Roma. Ed è tutto, un buon ascolto.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

0: Pet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Abbott Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare sul focolaio di antivirus registrato a bordo della Ondius, che ha provocato 3 morti e 7 contagi confermati e continua a produrre nuovi casi anche dopo i rimpatri. Il documento introduce misure di sorveglianza, quarantena fiduciaria e controlli sanitari per contenere eventuali rischi di diffusione, pur confermando che il pericolo per la popolazione resta molto basso. Isolamento obbligatorio per 2 dei 4 italiani che erano a bordo del volo KLM, sul quale per pochi minuti era salita una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Terminate intanto a Tenerife le operazioni di evacuazione dei passeggeri della nave da crociera olandese. Donald Trump sarebbe sempre più irritato dall'atteggiamento dell'Iran nei negoziati sul nucleare e starebbe valutando l'ipotesi di nuove operazioni militari, lo riporta la CNN. L'ultima risposta di Teheran ai colloqui è stata definita dal presidente USA totalmente inaccettabile. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha scritto su X che non c'è alternativa al piano in 14 punti presentato da Teheran per mettere fine al conflitto. La cronaca: agguato la scorsa notte a Ponticelli, quartiere a est di Napoli. Un 51enne, già noto alle forze dell'ordine, freddato con diversi proiettili esplosi mentre si trovava in auto. Le modalità dell'omicidio sono tipicamente camorristiche, ma la vittima non risultava legata a clan o gruppi criminali. Voltiamo pagina al tennis. Si affronteranno nel pomeriggio in un derby tricolore Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, protagonisti agli ottavi degli internazionali d'Italia al Foro Italico a Roma, dopo aver superato rispettivamente Popirin e a sorpresa Tiafoe. La giornata prevede anche la sfida di Lorenzo Musetti con Ruud e il match tra Luciano Darderi e Zverev. Si sono invece fermati al terzo turno Mattia Bellucci e Flavio Cobolli. Anche il calcio: colpo esterno del Bologna nel posticipo della terz'ultima di Serie A. Gli emiliani si impongono 3-2 al Maradona con il Napoli, che deve così rinviare la festa Champions. Decisiva la rete di Roa al 91esimo. Gli azzurri di Conte sempre secondi in classifica con 70 punti, a più 2 sulla Juventus e a più 3 su Milan e Roma. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare sul focolaio di antivirus registrato a bordo della Ondius, che ha provocato 3 morti e 7 contagi confermati e continua a produrre nuovi casi anche dopo i rimpatri. Il documento introduce misure di sorveglianza, quarantena fiduciaria e controlli sanitari per contenere eventuali rischi di diffusione, pur confermando che il pericolo per la popolazione resta molto basso. Isolamento obbligatorio per 2 dei 4 italiani che erano a bordo del volo KLM, sul quale per pochi minuti era salita una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Terminate intanto a Tenerife le operazioni di evacuazione dei passeggeri della nave da crociera olandese. Donald Trump sarebbe sempre più irritato dall'atteggiamento dell'Iran nei negoziati sul nucleare e starebbe valutando l'ipotesi di nuove operazioni militari, lo riporta la CNN. L'ultima risposta di Teheran ai colloqui è stata definita dal presidente USA totalmente inaccettabile. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha scritto su X che non c'è alternativa al piano in 14 punti presentato da Teheran per mettere fine al conflitto. La cronaca: agguato la scorsa notte a Ponticelli, quartiere a est di Napoli. Un 51enne, già noto alle forze dell'ordine, freddato con diversi proiettili esplosi mentre si trovava in auto. Le modalità dell'omicidio sono tipicamente camorristiche, ma la vittima non risultava legata a clan o gruppi criminali. Voltiamo pagina al tennis. Si affronteranno nel pomeriggio in un derby tricolore Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, protagonisti agli ottavi degli internazionali d'Italia al Foro Italico a Roma, dopo aver superato rispettivamente Popirin e a sorpresa Tiafoe. La giornata prevede anche la sfida di Lorenzo Musetti con Ruud e il match tra Luciano Darderi e Zverev. Si sono invece fermati al terzo turno Mattia Bellucci e Flavio Cobolli. Anche il calcio: colpo esterno del Bologna nel posticipo della terz'ultima di Serie A. Gli emiliani si impongono 3-2 al Maradona con il Napoli, che deve così rinviare la festa Champions. Decisiva la rete di Roa al 91esimo. Gli azzurri di Conte sempre secondi in classifica con 70 punti, a più 2 sulla Juventus e a più 3 su Milan e Roma. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Andrea Sempio a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica disposta nell'ambito del nuovo sviluppo investigativo sul delitto di Chiara Poggia Garlasco, vicenda per la quale il 38enne risulta indagato. Sempio si recherà presso il laboratorio di genomica, dove si svolgeranno gli accertamenti tecnici e le attività peritali. Nella stessa struttura avrà luogo anche un incontro con il suo pool difensivo per mettere a punto la strategia alla luce delle contestazioni emerse dall'inchiesta coordinata dalla Procura di Pavia, secondo cui sarebbe lui l'autore dell'omicidio. Il Ministero della Salute ha diffuso

zona circolare sul focolaio di antivirus registrato a bordo della Ondius, che ha provocato 3 morti e 7 contagi confermati e continua a produrre nuovi casi anche dopo i rimpatri. Il documento introduce misure di sorveglianza, quarantena fiduciaria e controlli sanitari per contenere eventuali rischi di diffusione, pur confermando che il pericolo per la popolazione resta molto basso. Isolamento obbligatorio per 2 dei 4 italiani che erano a bordo del volo KLM, sul quale per pochi minuti era salita una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Terminate intanto a Tenerife le operazioni di evacuazione dei passeggeri della nave da crociera olandese. Donald Trump sarebbe sempre più irritato dall'atteggiamento dell'Iran nei negoziati sul nucleare e starebbe valutando l'ipotesi di nuove operazioni militari, lo riporta la CNN. L'ultima risposta di Teheran ai colloqui è stata definita dal presidente USA totalmente inaccettabile. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha scritto su X che non c'è alternativa al piano in 14 punti presentato da Teheran per mettere fine al conflitto, e il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera avverte: l'Iran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% qualora venisse nuovamente attaccato. Il tennis, derby azzurro negli ottavi di finale, oggi agli Internazionali d'Italia. Jannik Sinner affronta la sorpresa Andrea Pellegrino. Prima Lorenzo Musetti sfida il norvegese Ruud e Luciano Darderis se la vede con il tedesco Zverev. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: L'ansia da separazione. Le vacanze, così come la vita quotidiana che ci costringono ad assenze da casa, portano con sé piccoli problemi, tra cui anche l'insorgenza di manifestazioni comportamentali anomale nel nostro pelosetto, la cosiddetta ansia da separazione. Il soggetto interessato da questo problema è un cane generalmente di indole buona, molto affettuoso, che stabilizza un legame molto forte e intenso con il suo amico uomo e che vive la separazione da lui, anche momentanea, come una vera sciagura. Le manifestazioni legate all'ansia compaiono nei primi 20-30 minuti dalla partenza del padrone. Esse sono rappresentate da possibili comportamenti distruttivi nei confronti dell'arredamento, perdita di feci o di urine, temporanea mancanza di appetito, eccessive vocalizzazioni, tremori, aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, diarrea e vomito. È da sottolineare il fatto che punire il cane peggiora la situazione. Il cane non è in grado di comprendere il motivo di questa eventuale punizione, con conseguente aumento del suo stato d'ansia. Nei casi più difficili è bene rivolgersi al proprio veterinario di fiducia, che è in grado di comprendere la situazione, dare utili consigli e consigliare anche il ricorso a farmaci contro l'ansia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Andrea Sempio a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica disposta nell'ambito del nuovo sviluppo investigativo sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, vicenda per la quale il 38enne risulta indagato. Sempio si recherà presso il laboratorio di genomica, dove si svolgeranno gli accertamenti tecnici e le attività peritali. Nella stessa struttura avrà luogo anche un incontro con il suo pool difensivo per mettere a punto la strategia alla luce delle contestazioni emerse dall'inchiesta coordinata dalla Procura di Pavia, secondo cui sarebbe lui l'autore dell'omicidio. Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare sul focolaio di antivirus registrato a bordo della Ondius, che ha provocato 3 morti e 7 contagi confermati e continua a produrre nuovi casi anche dopo i rimpatri. Il documento introduce misure di sorveglianza, quarantena fiduciaria e controlli sanitari per contenere eventuali rischi di diffusione, pur confermando che il pericolo per la popolazione resta molto basso. Isolamento obbligatorio per 2 dei 4 italiani che erano a bordo del volo KLM, sul quale per pochi minuti era salita una donna sudafricana, poi deceduta per il virus. Terminate intanto a Tenerife le operazioni di evacuazione dei passeggeri della nave da crociera olandese. Donald Trump sarebbe sempre più irritato dall'atteggiamento dell'Iran nei negoziati sul nucleare e starebbe valutando l'ipotesi di nuove operazioni militari, lo riporta la CNN. L'ultima risposta di Teheran ai colloqui è stata definita dal presidente USA totalmente inaccettabile. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha scritto su X che non c'è alternativa al piano in 14 punti presentato da Teheran per mettere fine al conflitto. Il voce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera avverte: l'Iran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% qualora venisse nuovamente attaccato. Il tennis, derby azzurro negli ottavi di finale, oggi all'Internazionale d'Italia. Jannik Sinner affronta la sorpresa Andrea Pellegrino. Prima Lorenzo Musetti sfida il norvegese Ruud e Luciano Darderi se la vede con il tedesco Zverev. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: Hey, I think she knows it, but I'ma show it off.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il pappataccio, un nemico della salute animale. Il pappataccio, il cui nome scientifico è Phlebotomo, è simile ad una piccola zanzara di colore giallo-marrone pallido, coperto da una fitta peluria. Il suo volo è silenzioso, si avvicina alla preda in silenzio e pappa tacendo, da cui il nome comune di pappataccio. Sono le femmine a pungere per effettuare il pasto di sangue, mentre i maschi si nutrono di sostanze zuccherine di origine vegetale. Le femmine necessitano delle proteine presenti nel sangue per produrre e deporre le uova. L'attività dei pappataci è esclusivamente crepuscolare notturna e alle nostre latitudini limitata ai periodi dell'anno più caldi. La distribuzione di questo insetto, amante del caldo, è di norma limitata a zone di pianura e collinari. I pappataci possono trasmettere la leishmaniosi, per cui è opportuno agire nei loro confronti attuando un'adeguata azione profilattica, ricorrendo all'uso di specifici prodotti ad azione repellente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Knesset israeliana ha approvato con 93 voti a favore e nessun contrario una legge che istituisce un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati degli attacchi del 7 ottobre 2023, quando militanti guidati da Hamas uccisero circa 1200 persone e presero 251 ostaggi in Israele. La normativa permette di imputare ai circa 300 sospettati tutti i reati pertinenti, incluso il genocidio per il quale è prevista la pena di morte, e stabilisce che i ricorsi siano esaminati da una corte d'appello speciale. Il tribunale opererà a Gerusalemme con trasmissione in diretta streaming dei procedimenti, richiamando per struttura e visibilità il processo al nazista Adolf Eichmann nel 1962. Le organizzazioni per i diritti umani hanno criticato la legge, sottolineando il rischio di processi sommari e di abuso di prove ottenute sotto coercizione. L'OMS, tramite il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, segnala 11 casi di antivirus a livello mondiale, con 3 decessi confermati e nessun nuovo morto dal 2 maggio scorso. Tutti i casi sospetti sono isolati e sotto stretta sorveglianza per contenere il focolaio. La valutazione dell'OMS è che il rischio per la salute globale continua ad essere basso, sottolinea Ghebreyesus. In Italia, il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova è risultato negativo al test. Le autorità sanitarie mantengono comunque misure di quarantena e di monitoraggio, ma gli esperti tornano a ribadire che il virus difficilmente si trasmette da uomo a uomo. Il premier britannico Keir Starmer ha ribadito la volontà di continuare a governare nonostante la fronda interna al Labour Party, che chiede le sue dimissioni dopo la sconfitta alle amministrative del 7 maggio scorso. Davanti al Consiglio dei Ministri, Starmer ha sottolineato di assumersi la responsabilità dei risultati elettorali e di voler comunque portare avanti le riforme promesse, definendo destabilizzanti le ultime 48 ore per governo e paese. «Ci si aspetta che noi andiamo avanti con l'esecutivo», ha detto il premier. La procedura interna per sfidare una leader prevede l'appoggio del 20% dei deputati. Le richieste pubbliche di dimissioni, finora 78 su 403, non attivano al momento alcun meccanismo formale. Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà, emerge da un report UNICEF che quantifica nel 23% i bambini in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale. Per lo studio il 27% dei bambini

0: degli adolescenti italiani di età compresa tra i 5 e i 19 anni è in sovrappeso. Anche il tennis si ferma alla corsa di Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia. Il carrarino sconfitto da Ruud 6-3-6-1. Ora occhi puntati sul derby tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino in campo alle 15. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: step into it.
1: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
2: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Knesset israeliana ha approvato con 93 voti a favore e nessun contrario una legge che istituisce un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati degli attacchi del 7 ottobre 2023, quando militanti guidati da Hamas uccisero circa 1200 persone e presero 251 ostaggi in Israele. La normativa permette di imputare ai circa 300 sospettati tutti i reati pertinenti, incluso il genocidio per il quale è prevista la pena di morte, e stabilisce che i ricorsi siano esaminati da una corte d'appello speciale. Il tribunale opererà a Gerusalemme con trasmissione in diretta streaming dei procedimenti, richiamando per struttura e visibilità il processo al nazista Adolf Eichmann nel 1962. Le organizzazioni per i diritti umani hanno criticato la legge, sottolineando il rischio di processi sommari e di abuso di prove ottenute sotto coercizione. L'OMS, tramite il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, segnala 11 casi di antivirus a livello mondiale, con 3 decessi confermati e nessun nuovo morto dal 2 maggio scorso. Tutti i casi sospetti sono isolati e sotto stretta sorveglianza per contenere il focolaio. La valutazione dell'OMS è che il rischio per la salute globale continua ad essere basso, sottolinea Ghebreyesus. In Italia, il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova è risultato negativo al test. Le autorità sanitarie mantengono comunque misure di quarantena e di monitoraggio, ma gli esperti tornano a ribadire che il virus difficilmente si trasmette da uomo a uomo. Il premier britannico Keir Starmer ha ribadito la volontà di continuare a governare nonostante la fronda interna al Labour Party, che chiede le sue dimissioni dopo la sconfitta alle amministrative del 7 maggio scorso. Davanti al Consiglio dei Ministri, Starmer ha sottolineato di assumersi la responsabilità dei risultati elettorali e di voler comunque portare avanti le riforme promesse, definendo destabilizzanti le ultime 48 ore per governo e paese. «Ci si aspetta che noi andiamo avanti con l'esecutivo», ha detto il premier. La procedura interna per sfidare un leader prevede l'appoggio del 20% dei deputati. Le richieste pubbliche di dimissioni, finora 78 su 403, non attivano al momento alcun meccanismo formale. Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà, emerge da un report UNICEF che quantifica nel 23% i bambini in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale. Per lo studio, il 27% dei bambini e degli adolescenti italiani di età compresa tra i 5 e i 19 anni è in sovrappeso. Anche il tennis si ferma alla corsa di Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia. Il carrarino sconfitto da Ruud 6-3-6-1. Ora occhi puntati sul derby tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino in campo alle 15. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai.

0: Gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Stay with me. Don't bring me down.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con

0: informazione. Un giovane italiano di 23 anni è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Santo Stefano di Prato dopo essere stato accoltellato nella notte in piazza Mercatale, nella città toscana. Il ragazzo è stato colpito al torace mentre difendeva una donna da due aggressori, uno dei quali minorenne. Soccorso tempestivamente dal 118, ha subito un arresto cardiaco ed è stato rianimato sul posto. Sulla vicenda indaga la squadra mobile di Prato, due persone sono state fermate. Marina Berlusconi ha smentito con fermezza le notizie secondo cui avrebbe avviato contatti con il Partito Democratico o con esponenti del centro-sinistra, definendo le ricostruzioni pubblicate oggi dalla stampa come retroscena del tutto campati in aria. La presidente di Fininvest Mondadori ha sottolineato: non ho in agenda incontri o interlocuzioni di questo genere. Berlusconi ha poi sottolineato il suo legame con Forza Italia e l'intero centrodestra, definendolo parte integrante e imprescindibile dell'eredità politica di Silvio Berlusconi e precisando che il rapporto con il partito avviene nel pieno rispetto dei ruoli e dell'autonomia della classe dirigente. La manager ha criticato la diffusione di notizie fantasiose, auspicando maggiore attenzione ai fatti. Sarebbe meglio vedere più rispetto e più attenzione per la realtà e non nell'ennesima rincorsa a retroscena messa in giro ad arte per indebolire il centrodestra. La Knesset israeliana ha approvato con 93 voti a favore e nessun contrario una legge che istituisce un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati degli attacchi del 7 ottobre 2023, quando militanti guidati da Hamas uccisero circa 1200 persone e presero 251 ostaggi in Israele. La normativa permette di imputare ai circa 300 sospettati tutti i reati pertinenti, incluso il genocidio per il quale è prevista la pena di morte, e stabilisce che i ricorsi siano esaminati da una corte d'appello speciale. Le organizzazioni per i diritti umani hanno criticato la legge, sottolineando il rischio di processi sommari e di abuso di prove ottenute sotto coercizione. A 4 anni dalla riapertura del caso di una bomber, una serie di oltre 30 attentati dinamitardi in Friuli, Venezia Giulia e Veneto tra il 93 e il 2006, rimasti senza un colpevole identificato, la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha archiviato il procedimento sul caso. Anche il calcio, la Prefettura di Roma, ha reso noto che a causa di problemi di gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana, in concomitanza con gli internazionali d'Italia di tennis, la partita di Serie A Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio con inizio alle ore 20:45. Di conseguenza altre 4 partite della Serie A dovrebbero essere spostate allo stesso orario. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene,

0: Mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Ho trovato un cucciolo. Piccoli consigli. Se abbiamo trovato un cucciolo e dobbiamo prendercene cura, teniamo presenti alcuni consigli. Se possibile, cerchiamo di fare bere al cucciolo il primo latte, detto colostro, che contiene anticorpi e che può assorbire nelle prime ore di vita. Si consiglia di utilizzare un biberon o un contagocce o una siringa sul cui beccuccio sia stato applicato un tubicino di gomma morbido. In commercio si trovano varie marche di latte in polvere per cuccioli. Per il quantitativo da somministrare, atteniamoci alle indicazioni sulla confezione. Importante la frequenza di somministrazione: la prima settimana ogni 3 ore, la seconda settimana ogni

0: 4 ore, la terza settimana 3 volte al giorno, cercando poi di svezzare i cuccioli con cibo molto morbido. In mancanza di latte per cuccioli, si può temporaneamente preparare dell'alimento usando latte di bovino o di capra, cui aggiungere per ogni 10 ml di latte fresco intero un cucchiaino da tè di tuorlo d'uovo, un cucchiaino con un po' di burro e un cucchiaino da caffè di olio di semi. Questa formulazione può sostituire il latte materno in attesa di reperire quello commerciale. Ricordarsi di alimentare i cuccioli tenendoli in mano a pancia in giù. In concomitanza dei pasti, stimoliamo l'eliminazione di urina e di feci massaggiando l'area genitale con un cotton fioc inumidito di acqua tiepida, in quanto gli animali appena nati sono incapaci di espletare queste funzioni autonomamente. Ricordiamoci di creare un giaciglio protetto, caldo e in un ambiente tranquillo. I cuccioli abbandonati sono carenti di affetto, per cui è opportuno dedicare loro del tempo abituandoli al contatto con l'uomo.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Sta bene e non presenta sintomi dell'antivirus il 25enne calabrese posto in quarantena dopo essere stato a bordo del volo KLM, sul quale viaggiava una donna poi deceduta a causa del virus. Lo ha confermato la sindaca di Villa San Giovanni spiegando che il campione biologico del giovane sarà analizzato all'Istituto Spallanzani. Secondo l'OMS, nel mondo i casi sospetti sono 11, 9 quelli confermati. In Italia il ministro della Salute Schillaci ha rassicurato la situazione sotto controllo e le persone entrate in contatto con la paziente sono monitorate. Due persone sono state fermate dalla polizia a Prato per l'accoltellamento di un giovane di 23 anni avvenuto nella notte in piazza Mercatale. Il ragazzo, dipendente di un locale della zona, è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato colpito al petto con una coltellata che ha raggiunto il cuore. Secondo gli investigatori, gli aggressori avrebbero prima molestato una ragazza che era con lui e poi tentato di rapinarlo. Fermati un italiano minorenne e un sudamericano accusati di tentato omicidio. Decisive per le indagini le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Rinunciano al mandato gli avvocati della famiglia Nel Bosco a Palmoli. Marco Femminella e Danila Solinas hanno comunicato la decisione per divergenze sulla linea difensiva. I due legali erano subentrati lo scorso novembre all'avvocato Giovanni Angelucci, che potrebbe ora tornare a occuparsi del caso. Il Dipartimento della Difesa americano stima 29 miliardi di dollari il costo dell'operazione

0: Epic Fury in Iran, in aumento rispetto ai 25 miliardi precedenti, ha dichiarato al Congresso Jules Hurst del Pentagono. Nel frattempo su Truth, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca Cuba e annuncia «vado in Cina». Nuovo cambio di data e orario per il derby della capitale tra Roma e Lazio. La prefettura capitolina ha disposto che la sfida della 37esima giornata di Serie A si giochi lunedì 18 maggio alle 20.45 per motivi legati all'ordine pubblico e alla concomitanza con gli internazionali di tennis al Foro Italico. La decisione però non chiude il caso. La Lega Serie A ha annunciato ricorso al TAR del Lazio, aprendo un nuovo scontro sulla programmazione del campionato. Meglio per tutti giocare lunedì sera, ha dichiarato invece il tecnico dei biancocelesti Celesti, Maurizio Sarri. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: I camaleonti sono noti a grandi e piccini per la fantastica capacità di cambiare il colore della loro pelle, per le simpatiche zampette a pinza e per la lunga lingua con la quale catturano gli insetti. Altre particolarità sono il corpo appiattito che le fa assomigliare ad una foglia, le palpebre fuse tra loro in una struttura circolare unica e gli occhi che hanno movimenti indipendenti tra loro. Non molti sanno che esistono molte specie di camaleonti ed alcune di queste riproducono con successo in cattività e possono essere detenute come pets. Naturalmente vanno acquistati solo soggetti nati in cattività accompagnati da documenti che ne attestino la provenienza. Perché il nostro amico rettile possa vivere bene, è fondamentale prestare molta attenzione alla creazione della gabbia che lo alloggerà. Questi curiosi animali provengono da zone tropicali calde e umide, quindi la loro casa deve garantire loro il rispetto di questi parametri. La tecnica migliore per fornire ai camaleonti un ambiente ospitale è creare una teca con molti lati di rete che permettano una buona ventilazione, facendo gocciolare dall'alto di un contenitore dell'acqua. In questo modo l'umidità nella teca resterà molto alta, ma la circolazione dell'aria impedirà che questo causi la formazione di muffe. La temperatura deve essere controllata con delle lampade riscaldanti, alle quali vanno affiancate lampade a emissione di raggi ultravioletti per la sintesi di vitamina D indispensabile per l'assorbimento del calcio. I camaleonti si alimentano di insetti vivi e le prede devono possibilmente essere scelte tra specie diverse per variare la dieta. Tra le prede più gradite ricordiamo i grilli, le tarme, le mosche e le farfalline.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Sta bene e non presenta sintomi dell'antivirus il 25enne calabrese posto in quarantena dopo essere stato a bordo del volo KLM, sul quale viaggiava una donna poi deceduta a causa del virus. Lo ha confermato la sindaca di Villa San Giovanni spiegando che il campione biologico del giovane sarà analizzato all'Istituto Spallanzani. Secondo l'OMS, nel mondo i casi sospetti

Sono 11,9 quelli confermati. In Italia il ministro della Salute Schillaci ha rassicurato: la situazione è sotto controllo e le persone entrate in contatto con la paziente sono monitorate. Due persone sono state fermate dalla polizia a Prato per l'accoltellamento di un giovane di 23 anni avvenuto nella notte in piazza Mercatale. Il ragazzo, dipendente di un locale della zona, è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato colpito al petto con una coltellata che ha raggiunto il cuore. Secondo gli investigatori, gli aggressori avrebbero prima molestato una ragazza che era con lui e poi tentato di rapinarlo. Fermati un italiano minorenne e un sudamericano accusati di tentato omicidio. Decisive per le indagini le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Rinunciano al mandato gli avvocati della famiglia Nel Bosco a Palmoli. Marco Femminella e Danila Solinas hanno comunicato la decisione per divergenze sulla linea difensiva. I due legali erano subentrati lo scorso novembre all'avvocato Giovanni Angelucci, che potrebbe ora tornare a occuparsi del caso. Il Dipartimento della Difesa americano stima 29 miliardi di dollari il costo dell'operazione Epic Fury in Iran, in aumento rispetto ai 25 miliardi precedenti, ha dichiarato al Congresso Jules Hurst del Pentagono. Nel frattempo su Truth, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca Cuba e annuncia: vado in Cina. Nuovo cambio di data e orario per il derby della capitale tra Roma e Lazio. La prefettura capitolina ha disposto che la sfida della 37esima giornata di Serie A si giochi lunedì 18 maggio alle 20:45 per motivi legati all'ordine pubblico e alla concomitanza con gli internazionali di tennis al Foro Italico. La decisione però non chiude il caso. La Lega Serie A ha annunciato ricorso al TAR del Lazio, aprendo un nuovo scontro sulla programmazione del campionato. Meglio per tutti giocare lunedì sera, ha dichiarato invece il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri. È tutto, grazie per l'ascolto. Someday somebody is gonna come and say it's okay to try to save something that you

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'emergenza smog è un serio pericolo per la salute non solo umana, ma anche per i quattro zampe che vivono nelle nostre città. Cani e gatti che frequentano i nostri stessi ambienti corrono il medesimo rischio di insorgenza di problemi respiratori di varia natura, per cui è opportuno mettere in pratica alcuni accorgimenti per una loro migliore qualità di vita in ambito urbano. Gli animali sono esposti agli agenti ambientali nocivi e il rischio aumenta rispetto all'uomo adulto in quanto respirano ad un'altezza più bassa, pari a quella dei tubi di scappamento delle auto. Piccoli accorgimenti per la loro salute potrebbero essere quelli di spazzolarli e lavarli più spesso per eliminare i residui di polveri sottili che si accumulano sul loro mantello, che essi possono poi leccare ed ingerire. È poi consigliabile preferire per le passeggiate quotidiane le aree verdi, trasportandoli possibilmente in macchina, evitando il tragitto a piedi tra le auto nel traffico.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

e vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. I campioni biologici del 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM partito da Johannesburg e sul quale viaggiava una passeggera poi deceduta per antivirus saranno trasferiti all'Istituto Spallanzani. Il centro sanitario capitolino ha precisato che il giovane, già in quarantena obbligatoria, non dovrà essere trasferito. La sindaca di Villa San Giovanni ha confermato che il ragazzo sta bene e non presenta sintomi. Condizioni stabili anche per un marittimo di Torre del Greco in quarantena fiduciaria e monitorato quotidianamente dall'ASL sanitaria di Napoli, che esclude al momento sintomi riconducibili al virus. E Simone Pillon, il nuovo avvocato della cosiddetta famiglia Nel Bosco, l'ex senatore della Lega, ha confermato il mandato per la difesa di Nathan Trevaglione e Catherine Birmingham. Subentra i due ex legali della coppia che hanno rinunciato all'incarico dopo la sospensione della responsabilità genitoriale sui tre figli da parte del Tribunale per i minorenni. La vicenda resta aperta in una fase delicatissima. A Prato, due fermati per l'accoltellamento di un 23enne in piazza Mercatale, il giovane in condizioni gravissime. Secondo la polizia, gli aggressori avrebbero prima molestato una ragazza che era con lui e poi tentato una rapina. Fermati un minorenne italiano e un sudamericano per tentato omicidio. Il presidente americano Donald Trump si dice sempre più frustrato per i negoziati in Iran e valuta un possibile ritorno a operazioni militari dopo un incontro con i vertici militari. Da Teheran affermano che l'Iran è pronto a ogni evenienza, mentre il capo della Casa Bianca ribadisce che Stati Uniti e Cina sarebbero gli unici in grado di recuperare il materiale nucleare iraniano nel caso di un accordo sulla sua consegna. Il tennis. Agli internazionali d'Italia, Jannik Sinner vince in due set il derby italiano con Andrea Pellegrino e vola ai quarti. L'altoatesino ha superato il tennista pugliese con il punteggio di 6-2-6-3, impresa di Luciano Darderi, che elimina in rimonta il numero 3 al mondo Alexander Zverev e accede ai quarti, dove ad attenderlo c'è lo spagnolo Hodar. Fuori invece agli ottavi Lorenzo Musetti, sconfitto 6-3-6-1 dal norvegese Casper Ruud. Nella quarta tappa del Giro d'Italia da Catanzaro a Cosenza, vittoria in volata di Jonathan Narvaez. Terzo Giulio Ciccone, che conquista anche la maglia rosa e diventa leader della corsa. La tappa, la prima in Italia dopo la Bulgaria, ha cambiato profondamente la classifica generale. Maglia bianca Jan Christen, protagonista di un attacco nel finale, poi ripreso dal gruppo a pochi metri dal traguardo. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Marchio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. I campioni biologici del 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM partito da Johannesburg e sul quale viaggiava una passeggera poi deceduta per antivirus saranno trasferiti all'Istituto Spallanzani. Il centro sanitario capitolino ha precisato che il giovane, già in quarantena obbligatoria, non dovrà essere trasferito. La sindaca di Villa San Giovanni ha confermato che il ragazzo sta bene e non presenta sintomi. Condizioni stabili anche per un marittimo di Torre del Greco in quarantena fiduciaria e monitorato quotidianamente dall'ASL sanitaria di Napoli, che esclude al momento sintomi riconducibili al virus. E Simone Pillon, il nuovo avvocato della cosiddetta famiglia Nel Bosco, l'ex senatore della Lega, ha confermato il mandato per la difesa di Nathan Trevaglione e Catherine Burningham. Subentra i due ex legali della coppia che hanno rinunciato all'incarico dopo la sospensione della responsabilità

0: genitoriale sui tre figli da parte del Tribunale per i minorenni. La vicenda resta aperta in una fase delicatissima. A Prato due fermati per l'accoltellamento di un 23enne in piazza Mercatale, il giovane in condizioni gravissime. Secondo la polizia, gli aggressori avrebbero prima molestato una ragazza che era con lui e poi tentato una rapina. Fermati un minorenne italiano e un sudamericano per tentato omicidio. Il presidente americano Donald Trump si dice sempre più frustrato per i negoziati in Iran e valuta un possibile ritorno a operazioni militari dopo un incontro con i vertici militari. Da Teheran affermano che l'Iran è pronto a ogni evenienza, mentre il capo della Casa Bianca ribadisce che Stati Uniti e Cina sarebbero gli unici in grado di recuperare il materiale nucleare iraniano nel caso di un accordo sulla sua consegna. Il tennis agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner vince in due set il derby italiano con Andrea Pellegrino e vola ai quarti. L'altoatesino ha superato il tennista pugliese con il punteggio di 6-2-6-3. Impresa di Luciano Darderi, che elimina in rimonta il numero 3 al mondo Alexander Zverev e accede ai quarti, dove ad attenderlo c'è lo spagnolo Hodar. Fuori invece agli ottavi Lorenzo Musetti, sconfitto 6-3-6-1 dal norvegese Casper Ruud. Nella quarta tappa del Giro d'Italia da Catanzaro a Cosenza, vittoria in volata di Jonathan Narvaez. Terzo Giulio Ciccone, che conquista anche la maglia rosa e diventa leader della corsa. La tappa, la prima in Italia dopo la Bulgaria, ha cambiato profondamente la classifica generale. Maglia bianca Jan Christen, protagonista di un attacco nel finale, poi ripreso dal gruppo a pochi metri dal traguardo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Contro la malinconia, un cane o un gatto? Un cane o un gatto sono un ottimo rimedio contro la malinconia che può conseguire alla separazione da una persona cara o da un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare a ridurre uno stato di depressione o un senso di solitudine.

0: specie nelle persone di una certa età. È quanto affermato da una ricerca della Florida State University. Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio. I ricercatori hanno confrontato i dati rilevati con persone che invece erano sposate o convivevano in maniera continuativa. Dall'analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva animali domestici, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano più accentuati. La capacità di dare affetto da parte di un animale domestico è davvero sorprendente.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe. Il giusto

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente

0: periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Are you ready?

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.
2: I have no choice.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa